grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Talento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: ragazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Radio Skyline. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
3: Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sono le 5 in punto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Gli indimenticabili, il fly case prezioso di Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Con la Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili, un tuffo nel passato.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: State ascoltando Il Mattiniere. Le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

Addio! Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Radio Sky. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Finalmente una radio diversa.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:04.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
4: Mattiniere, mattiniere. Su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghai. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Apriamo con la svolta high-tech negli scali di aeroporti di Puglia. Nei due principali aeroporti regionali debutta il sistema Blind Tag, un'applicazione gratuita che permette ai viaggiatori ciechi e ipovedenti di orientarsi in totale autonomia. Sfruttando speciali sensori posizionati nei punti chiave delle aerostazioni, lo smartphone traduce la mappa fisica dello scalo in indicazioni vocali e testuali, in italiano e in inglese, guidando il passeggero verso il gate e i servizi. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra aeroporti di Puglia, Zero Barriere e Accompagnami, punta a trasformare i due hub in modelli nazionali di mobilità sicura e inclusiva. Spostiamoci al caso di sfida di Barletta. Scatta l'appello urgente alla Regione Puglia per lo sblocco immediato dei fondi destinati alla storica rievocazione. La richiesta di garanzia economica arriva direttamente dalla parlamentare di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera, che sollecita l'amministrazione regionale a stanziare tempestivamente le risorse necessarie. Al centro della mobilitazione c'è il celebre evento spettacolo in costume che ogni anno rievoca lo scontro cavalleresco del 1503 tra gli italiani e i francesi. Secondo la deputata, con la macchina organizzativa già avviata a pochi mesi dal via, la città ha bisogno di certezze finanziarie per pianificare al meglio i cortili e i combattimenti d'armi fondamentali per l'economia e il turismo del territorio. È tutto dalla redazione. Mariangela Agnata vi ringrazia per l'ascolto.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale frontemare climatizzato dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Sono le 8 in punto.
0: La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: più.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano, 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Salento Oro, ci

0: record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: via.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:01. Radio
2: Skylab. Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: notte.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli. Dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: time.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Talento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro. Le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink. Un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronelli 36 a Colle Passo.
1: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Melissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

I grandi successi del passato, diventano, novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

con noi e vi porta, e con voi soprattutto, e vi porta le canzoni, quelle belle, quelle che si fanno amare, quelle che si fanno apprezzare, ascoltando la radiolina, l'autoradio, insomma, ascoltando e seguendo così questo compagno e questa compagna delle nostre giornate, delle nostre mattinate. Bene, buongiorno a tutti da Piano Marciano, siamo pronti anche oggi ad ascoltare le vostre canzoni, le vostre dediche, i vostri saluti, i vostri baci, baci, baci, che non mancano mai qui nel nostro gran mattino. Eh sì, insomma, voi mi portate via con le vostre canzoni, ogni volta che siamo insieme. Ma stamattina vi porto via io, anzi, lo fa lui, Fabrizio Moro.

0: Portami via.
1: Portami via. Prima canzone del gran mattino. Una canzone che è una richiesta d'aiuto, insomma, ma bellissima, direi. Con la voce di Fabrizio Moro si è aperto il nostro appuntamento musicale. Che bella canzone per aprire il gran mattino. Ma devo dire che ho scoperto, non lo sapevo sinceramente, cosa grave, devo dire, grave, che c'è stato il concerto di Vasco Rossi, anzi di Vasco Rossi, di Eros Ramazzotti, perché Vasco Rossi c'è stato qualche giorno fa. Ieri sera a Bari c'è stato il concerto di Eros Ramazzotti. Un popolo intero è andato a cantare insieme a lui le sue canzoni. Noi ci accontentiamo di ascoltarlo qui con uno dei suoi pezzi migliori. Grande Eros, questa è Un'altra te, ve la ricordate, vero?

un'altra te con Eros Ramazzotti, che ha fatto luccicare gli occhi, insomma, a tutti quanti i suoi fan ieri sera a Bari in concerto. Grande. Allora, oggi è il 24 di giugno. Buongiorno e bentrovati. Oggi il sole si fa pieno e le giornate profumano di festa, amici miei, di speranza. Insomma, giornata speranzosa oggi. Fa caldo, fa tantissimo caldo. Beati coloro che possono ovviamente godere del mare nel Salento. Una di queste è Stefania, che è al mare stamattina. Insomma, ragazzi, ma insomma, va. Posso dire io, ma è possibile mai, io sono qui a sudare con il ventilatorino che mi fa venticello qui in questo studio, e invece Stefania, come tanti di voi, è al mare. Adesso mi scrive, adesso mi faccio un bel bagno e poi mi terrete compagnia. Brava, allora fatti sto bagno, va bene. Primo bagno della giornata, fatto, l'hai già fatto, bene. Uno dei miei cantanti preferiti è Venditti, scrive, anche se come tutti con l'età ha perso un po' la voce, vabbè, insomma, si arrangia anche lui. Oggi, vista la bellissima giornata di mare, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Battiato, Mare Mare.

0: all'amica Paola con la speranza che è riuscita a collegarsi. Niente. Vorrei ascoltare, se era possibile, la canzone dei Bee Gees, Stayin' Alive.
1: Ah,
0: saluto tutti, mio marito, tutte le persone che mi conoscono. E niente, baci baci a tutti e buona giornata di sole, di caldo e di sudore. E buon lavoro a chi va a lavorare come me.
1: Ecco, vedi, Paola, ti sei collegata? Perché c'è Lucia qui che insomma sta chiedendo a tutti quanti, ma si è collegata Paola? Dai, magari sì, dai, magari ha ascoltato questo bel messaggio. Saluto la nostra Lucia che è a Gallipoli, le auguriamo buon lavoro, adesso lavorerà meglio dopo aver ballato con noi. Stay in line.

0: fantastici, Bee Gees, fantastici. Nasceva la disco music, amici miei, con questa canzone e con le altre dell'album infinito Saturday Night Fever. Questa Stayin' Alive, con questa canzone i Bee Gees hanno salutato la nostra amica Lucia, che tra l'altro ha ancora qualcosa da dirci, giusto?
1: Dimenticavo una cosa, Piero, vorrei fare gli auguri a mio figlio che si chiama Giovanni, a mio papà che non c'è più, mio figlio si chiama Giovanni, Gabriele Giovanni come secondo nome Giovanni, e poi al signor Giovanni di Casarano, che è tanto simpaticissimo, e a tutte le persone, Giovanna anche, che portano questo bellissimo nome. Ciao,
0: grazie, è vero, lo stavo per dire prima, poi mi sono trattenuto, ma è vero, oggi è San Giovanni Battista, quindi tanti auguri a tutti i Giovanni, a tutte le Giovanna. Noi abbiamo anche la nostra Gianna, che magari si farà sentire più avanti, quindi faremo auguri, faremo gli auguri anche a lei, e poi il nostro super mitico Giovanni da Casarano, che non so se stamattina magari si farà sentire, io spero di

0: Sì, però un saluto rapido, velocissimo, mi piacerebbe magari sentirlo dal nostro Giovanni. Giovanni, ci sei? Un saluto rapido, eh?
1: Buongiorno Radio Happy Days, ciao Piero, Giovanni di Casarano.
0: Eccolo lì. Vabbè, più tardi magari lo avremo con noi, eh? Auguri a tutti Giovanni. Ma si devono fare gli auguri anche ai Battista? No, perché oggi San Giovanni Battista o c'è San Battista, no? Non lo so, sta di fatto che facciamo gli auguri anche a tutti i Battista, dai. Giovanni e Battista, ok. Buona giornata a tutti, amici miei. Continuiamo a godere della nostra musica, della vostra musica preferita. C'è una canzone che sa proprio di mare. Ah, questa frescura che cerchiamo tutti in questi giorni, eh?

tuffo nei ricordi, un tuffo nei ricordi come facciamo sempre qui nel nostro Gran Mattino, e non ci facciamo mai male, perché caschiamo bene, devo dire. Poi soprattutto voi siete fantastici a richiedere canzoni belle che insomma ci ricordano proprio insomma il mare, ce lo fanno vivere anche se magari non siamo vicini. Bene, bene, bene, era Mare Mare Mare con Luca Carboni. Allora voglio salutare adesso tutti gli amici che sono sul rullo di TikTok, perché noi siamo in diretta anche con il social, con TikTok, qui con la Gran Mattino. E allora saluto Sonia, buongiorno Piero, un saluto a tutti. E mi scrive Sonia la mia dedica è su WhatsApp, quindi andrò a leggerla assolutamente fra poco e sceglieremo ovviamente insieme, anzi sicuramente avrei scelto tu una bella canzone da regalarci. Poi mi scrivi anche il concerto di Vasco è stato meraviglioso, immagino, beata te, insomma che te lo sei goduto, ti sei divertita, Un saluto anche a Giussi, buongiorno, buongiorno a tutti. Poi andiamo giù. Manu, buongiorno capitano, grazie Manu, buongiorno a te. Potrei ascoltare Mike Francis con Come si spiega? Bella, che bella canzone che hai scelto. Non so se la nostra regia è in grado di farla andare subito, ma io ci metto tutto l'impegno con loro, per cercare di catechizzarli che bisogna essere in fretta, pronti ad accontentare le amiche e gli amici all'ascolto. Ora, come si spiega? Un grande Mike Francis, grandissimo, l'abbiamo perso troppo presto purtroppo, con le sue meravigliose canzoni. Ce l'abbiamo, mi dicono di sì, allora andiamo, dai, andiamo ad ascoltare questo pezzo meraviglioso. Saluto la nostra amica che è su TikTok, la nostra amica Manuela, e voi datevi da fare, vi ricordo il numero del nostro appuntamento musicale, il 329-5970-255 per ascoltare le vostre canzoni. Non dovete fare altro che lasciare un messaggio a questo numero telefonico, insomma, che è molto facile da registrare. 329-5970-255. Questo è il Gran Mattino e questo è Mike Francis che canta Come si spiega?

0: giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino
0: presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.

0: Caro Tommaso Paradiso, con i forze non si va da nessuna parte. Non esistono i forze, le cose si devono fare. Allora, se avresti voluto eccetera eccetera, l'avresti dovuto fare. Altro che forze, no? Tommaso Paradiso, Thomas Paradise, qui nel nostro Gran Mattino con la sua forze. Allora, amici miei, un saluto anche ad Annalita che è su TikTok. Buongiorno direttore, buongiorno anche a te cara, buongiorno, così come anche Annalita che è su su WhatsApp. Allora, la nostra Annalita che è a Sanari, che mi scrive: carissimo mister, oggi vorrei dedicare una canzone, magari la scegli tu direttamente per me, a Giovanni di Caserano, il nostro amico, perché oggi è il suo onomastico, insomma, poggiamo tanti auguri. Chissà se il nostro amico Giovanni e i nostri amici Giovanni in generale, Gianna, Giovanni eccetera, sono all'ascolto stamattina. Insomma, tanti auguri stanno arrivando qui dai vostri commenti su sulle pagine, sulla pagina WhatsApp, meglio sui messaggi WhatsApp che arrivano qui al Gran Mattino. Quindi tanti auguri, buon mercoledì, mi scrivi, e poi ancora due appuntamenti, questo è il prossimo, e ovviamente ci augureremo buona estate. È vero, hai ragione, è così, insomma, finisce la stagione del Gran Mattino che riprenderà poi a settembre, ma abbiamo ancora tempo per parlare di questo. Bene, abbiamo salutato Annalita Mariano su TikTok, Annalita che è a Sanarica, e adesso chi abbiamo in linea?
1: Ciao Piero, buongiorno. Volevo fare gli auguri di buon onomastico a tutti i Giovanni e le Giovanne.
0: Ottimo.
1: E poi Piero, volevo dirti una cosa, stamattina ricordati di fare gli auguri a Giovanni di Insta Radio, al nostro amico.
0: Ah, benissimo.
1: Approfitto dell'occasione per fargli tanti auguri di buon onomastico. So che non probabilmente non ascolterà perché ha un corso stamattina, l'ho appena sentito. Però glieli faccio lo stesso. Tanti cari auguri Giovanni, grazie per le risate che mi hai fatto fare stamattina, mi fai morire dal ridere, giuro. E volevo dedicare, Piero, a Giovanni la canzone Spazio-Tempo di Francesco Gabbani. Grazie mille, buona giornata a tutti, un abbraccio a tutti e niente, grazie.
0: Buona giornata a te, buona giornata anche alla nostra amica Giusy. Allora ascoltiamo Spazio-Tempo di Francesco Gabbani e poi torneremo ancora a leggere i vostri messaggi e a salutare tutti quanti i nostri amici. Eccola qua, Spazio-Tempo.

0: Spazio-tempo, spazio-tempo con Gabbani, fa veramente grande successo questo ragazzo, bravo. Bene, allora, a questo punto sono le 10:43 minuti, fra poco ci sarà la pubblicità su Radio Skylab che ovviamente necessariamente interromperà la nostra trasmissione per qualche minuto. Io voglio accontentare adesso rapidamente e salutare la nostra amica Sonia con una canzone di Callum Scott che si intitola Someday I'm Strong. Fra poco leggeremo anche questa dedica speciale, questo messaggio che ci ha lasciato proprio su WhatsApp. Ascoltiamocela, bellissima, dolcissima.
1: Some mornings I can face the window, let the light fall on my skin.

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Sì, insomma, questa canzone che viaggiava nelle 126, nelle 127, nelle auto degli anni 70, con la cassettina mentre si andava al mare. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi, ti amo. Insomma, queste canzoni che ancora oggi riecheggiano attraverso la radio, proprio insomma attraverso la nostra trasmissione che va a ripescarle, grazie a voi insomma che ce le fate così piacevolmente riascoltare, no? Sono canzoni che hanno segnato per tanti sicuramente un periodo felice della propria vita, che collezionano ovviamente ricordi meravigliosi di quando magari il papà o la mamma, e come dicevo prima, cantavano a squarciagola magari in auto questa canzone, sorridenti, magari, e si era ovviamente, anzi inconsapevoli tutti quanti ovviamente di quello che sarebbe stato poi il futuro, e ci rimangono i ricordi legati proprio a queste canzoni spensierate, che magari sapevano di niente, ma erano belle, dai, erano belle. Ancora oggi fanno quell'effetto nostalgia importante, vero? Quante volte l'abbiamo cantata, anche io che facevo il DJ in quegli anni e amavo la disco music, insomma, sentivo vibrare queste radio, questi jukebox con queste canzoncine qua, che erano veramente, e sono ancora oggi, veramente simpatiche, sono ricordi decisamente importanti di una vita. Va bene, adesso allora leggo nuovamente per gli amici che sono tornati all'ascolto su Radio Skylab dopo la pubblicità questo messaggio che è arrivato su TikTok. Allora, saluti da una carissima radioascoltatrice originaria di Muro Leccese, ma residente a Botrugno. Ti ascolto tutti i giorni. Puoi salutare mia mamma che si chiama Rosanna? Ma certo, certo, poi ho chiesto alla nostra amica che è Lucia, la nostra amica che ha scritto, e mi dici quale canzone magari piacerebbe a tua mamma Rosanna, che con la quale ascolti tutti i giorni il nostro Gran Mattino, tutte le volte che andiamo in onda il Gran Mattino, e lei ha scelto la canzone, e la canzone è questa. Restiamo sempre in quegli anni, una canzone dei Pooh, dall'album che porta il nome di questa donna, di questa ragazza.

0: canzone delicatissima, eh? L'anno è il 1972, amici miei, una canzone che Roby Facchinetti, diciamo, dedica, ma diciamo che dedica soprattutto tutto l'album che porta proprio il titolo, il nome di questa canzone che abbiamo ascoltato, alla sua figlia primogenita. E poi quest'album che dovete sapere vede per la prima volta nel gruppo dei Pooh la presenza di Stefano Dorazio alla batteria. Insomma, con quest'album Stefano Dorazio si lega ovviamente per la vita a questo grandissimo gruppo. Una canzone molto bella che tutti quanti amiamo tanto, scritta da Valerio Negrini. E queste tematiche bellissime, amorose, no? Che pongono al centro sempre la donna, questa donna che cerca aiuto per ritrovare un po' se stessa. Questa era Alessandra. E abbiamo salutato così piacevolmente le nostre amiche che ci hanno confidato di essere ascoltatrici del nostro Gran Mattino. Bellissima cosa, grazie, grazie di cuore. Allora, mi è arrivato per adesso il caffè qui in studio, quindi non vedo l'ora di sorseggiarlo mentre andrà in onda una prossima canzone, credo, no? Sì, però anche se mi dicono che dobbiamo mandare in onda la voce di uno dei nostri amici che è con noi, allora diamo subito spazio al nostro coiffeur.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati.
0: Ciao caro.
1: Questa estate esplosiva. Esplosiva sia di caldo che sia, vabbè, l'estate porta comunque allegria, dai. È inutile. Sì, ne fa caldo, però.
0: Sì, dai, alla fine.
1: È bella, l'estate è bella. E niente, però oggi vorrei richiederti un'altra canzone nuova che mi piace tantissimo, che sta proprio d'estate, anzi proprio è una canzone estiva, quella che hanno fatto Carol e Manu Chao.
0: Sì,
1: Viaggiando, certo, per il mondo.
0: Viaggeremo con loro, dai, sì, con piacere.
1: Bella, dai, una canzone semplice, una canzone estiva ancora, come ho detto già. Niente, un abbraccio a tutti quanti, ci sentiamo la prossima. Ciao Cristian, il parrucchiere di Matino, baci baci. Ah, e tanti auguri a tutti Giovanni, in particolare Giovanni Rosto di Casarano.
0: Grande,
1: augurissimi.
0: Grande,
1: ciao.
0: Grande, grazie, grazie, grazie. Grazie anche al nostro Cristian. Va bene, io cerco le vostre canzoni intanto, Sentiamo anche la voce di Mary, che dite prima di andare con la prossima canzone? Buongiorno.
2: Buongiorno signor Piero Beltanebroso. Stamattina gentilmente vorrei ascoltare una canzone che ho tratto dall'album Discovery degli Hilo,
0: wow,
2: ovvero Electric Light Orchestra. La dedico a Luigina, Anna Rita, Fiorella, Antonella, Elena che è a Palermo, Giusy e le mie due nipotine, le più piccoline, perché ne ho tantissime, Naira e Aiden. Un bacione e un abbraccio da Mary e Titti. Ciao ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie. Allora, Electric Light Orchestra, insomma, devo andare a trovare delle canzoni veramente una più bella dell'altra. Francesco stamattina, Francesco mi ha lasciato un messaggio, mi ha scritto: buongiorno Piero, mi piacerebbe ascoltare un brano degli Human League. La canzone si chiama semplicemente Human. Thank you. E allora, mentre vado a cercare le altre canzoni che avete richiesto e aspetto di sentire ancora e leggere i vostri commenti, Human, eccola qua, canzone che arriva dagli anni 80, metà anni 80, gli Human League. Ciao Francesco.

si dice human, umani, ma poi tante volte umani proprio non lo siamo, devo dire. Human, una grandissima canzone, una bellissima canzone degli Human League. Grazie al nostro Francesco che così stamattina ci ha voluto regalare questo passaggio anni 80. Beh, allora leggo che qualcuno scrive: sai, questa, caro Piero, è una canzone alla Captain Cook. Eh sì, anche se è una canzone proprio alla Captain Cook, quella che vi sto per mandare in onda io adesso. Allora preparatevi voi che siete all'ascolto del Gran Mattino, perché arriva un pezzone adesso. Un pezzone che si intitola The Captain Overheart. Anche qui siamo a metà degli anni 80, poi torneremo con le vostre bellissime richieste musicali. Intanto Captain Cook vi regala i Double.

mesi, siamo arrivati alla penultima trasmissione, il penultimo gran mattino, perché venerdì prossimo andremo in onda per l'ultima volta prima della pausa estiva, poi torneremo a settembre con questa nostra trasmissione che è fatta, è ricca, è ricchissima, perché è una famiglia bellissima che si ritrova insieme lunedì, mercoledì e venerdì per condividere, per godere della bella musica, devo dire. Io voglio ringraziare, ma lo farò ovviamente venerdì a pieno titolo, anche e soprattutto Radio Skylab, che ci manda in onda, va in onda il gran mattino attraverso Radio Skylab in tutto il Salento, e voglio appunto lanciare un saluto e un ringraziamento all'editore di Radio Skylab, al mio amico Benny Palese, che insomma ha creato questa sua creatura tantissimi anni fa, 50 anni fa, e ancora oggi, e ovviamente insomma ne gode del piacere di tanti tantissimi ascoltatori che seguono la radio, quindi Radio Skylab, che è nel cuore di tutto il Salento. Va bene, ne parleremo comunque con i saluti finali che arriveranno venerdì prossimo, prima che ce ne andiamo tutti quanti a godere sotto le fresche frasche questa estate caldissima, come diceva il nostro amico Christian. Allora, vediamo chi è che abbiamo. Abbiamo un amico che ci segue da Sassari, dico bene? Sì, dico bene, adesso fatemelo pescare. Giovanni Pinna si chiama, buongiorno da Sassari. Ciao Giovanni, buona giornata anche a te, piacere di averti qui al gran mattino. Allora andiamo con Carol e Manu Chao, L'estate, dopo questa bellissima canzone dei Doubles, The Captain of Her Heart, arriva l'estate prepotente di questo 2026. Manu Chao, viaggiamo tutti insieme per il mondo.

parte dal binario numero uno, il treno del gran mattino. Viaggiando per il mondo, per porre il mondo, vaiando per il mondo, con Carole e Manu Ciao qui al Gran Mattino. Ma restiamo ancora con questa bella atmosfera molto divertente, perché il prossimo pezzo farà veramente ballare tutti quanti, anche qui in questo studio, devo dire, balleranno le nostre poltroncine, i nostri giradischi. Sentite, arriva un pezzo che è un capolavoro di Raffaella Carrà di tanto tempo fa, con Jacksomi, Agatino Romero, il remix del grande Pedro. Un saluto anche alle nostre, ai nostri amici che sono a Nebbiano.

Pedro, siete con Pedro, Pedro Marcianova. Va bene, insieme a Piero Marcianova anche il remix di questo grande classico di Raffaella Carrà, Pedro. Anche se, insomma, dite la verità, è più bello ascoltare l'originale, dai, assolutamente sì. Bene, abbiamo salutato ancora altri due nostri amici. Ricordate, amici miei, che l'amore che viaggia sempre qui tra le note del Gran Mattino, l'amore cambia la vita a tutti quanti. C'è una canzone che stiamo per ascoltare, scritta, o meglio cantata, devo dire, da

0: sì, l'amore, l'amore. Canzone del 2002, che celebra questa forza dirompente, positiva, che abbiamo tutti quanti nella nostra vita, no? Che è capace di stravolgere la nostra esistenza.
1: Ci ha cambiato la vita.
0: Che ci cambia la vita. Grande, grandissimo Gianni Morandi, insomma, con questo testo che ci invita un po' tutti quanti a vivere il presente, soprattutto con intensità. Mi raccomando, vivete, vivete, vivete questo sentimento e cercate di viverlo con le persone più care che avete intorno. Mi raccomando, questa evoluzione naturale che abbiamo tutti quanti, che ci nutre in qualche maniera. Va bene. Allora, a proposito di canzoni belle che parlano di questo sentimento, io voglio regalarvene un'altra, lo faccio io da questo studio, poi tornerò, prometto, giuro, alle vostre richieste musicali. Qualche sera fa, in uno dei miei appuntamenti serali qui alla radio, mentre da solo così ascoltavo musica, mi sono imbattuto in questa canzone che voglio regalarvi, una bellissima poesia per dare la buonanotte proprio a chi magari amiamo. Ascoltiamocela insieme.
2: Buonanotte amore, che sei così lontano, e questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

0: prendiamolo come un buongiorno più che una buonanotte, no? Anche se questa canzone parla insomma di una, di un abbraccio notturno con chi si ama. Noi lo prendiamo come un buongiorno amore, buongiorno amore. La voce inconfondibile, grandissima, di uno dei maestri della musica leggera italiana, il grande Fabio Concato, qui nel nostro Gran Mattino. È una canzone che vi ho voluto regalare io, dai, ogni tanto prendo tempo dai vostri messaggi per regalarvi una canzone e regalarla un po' anche a me stesso, devo dire. Saluto la nostra amica Betty.
1: Ciao Piero, oggi siamo in ritardo.
0: Sì, notevolmente.
1: Voglio auguri a tutti Giovanni.
0: Grazie.
1: Giovanni, a Giovanni di Casarano un augurio di buon onomastico.
0: Sì.
1: Io ti auguro buone vacanze. Non, tanto senza lunedì non ci possiamo ascoltare perché io ho da fare. Almeno venerdì.
0: Capita.
1: Tutto va bene, ci sentiamo a settembre.
0: Va bene.
1: Un abbraccio affettuoso da Betty. Un bacio a tutti voi e arrivederci.
0: Grazie.
1: Mi mancherete tanto. Tanto.
0: Lo so, però insomma, trattieniti. Grazie Betty, grazie.
1: Scusami Piero.
0: Sì.
1: Non avevo detto il brano che volevo ascoltare.
0: Dillo subito.
1: La favola mia di Renato Zero.
0: Bella, bellissima.
1: Ciao
0: bellissima.
1: Di nuovo Piero.
0: Grazie Betty, grazie. Allora salutiamo anche la nostra amica, ma adesso attenzione amici miei, attenzione perché mi fanno cenno qui che insomma dopo averlo tanto nominato forse ce l'abbiamo, è vero? Fiato le trombe, eccolo qua, arriva il nostro Giovanni.

0: buongiorno Radio Attivessi. Ciao Piero, Giovanni da Casarano.
1: Eccolo là, auguri. Piero,
0: oggi è una giornata particolare
1: lo immagino.
0: Per la mia famiglia. È il compleanno di Federica, la seconda mia figlia.
1: Anche, caspita,
0: che oggi fa 40 anni.
1: Grande.
0: Tondi. È nata il giorno di San Giovanni Battista, però non si chiama Giovanna, perché in famiglia c'è già la mia moglie Giovanna
1: e io
0: Giovanni.
1: Tutti Giovanni.
0: Intanto si chiama Federica. Auguri Federica.
1: Auguri.
0: Se possibile con una bellissima canzone, Una rosa blu di Michele Zarrillo, che si addice molto su questa ragazza qua. E poi un augurio e un saluto anche a mia moglie Giovanna. E un saluto straordinario a Mariangela, sarebbe la sorella di Federica. E perché Mariangela, Federica senza la Mariangela
1: così,
0: non può stare quasi mai.
1: Così.
0: Piero, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie caro.
0: E godiamoci questa bella giornata di sole e festivo. E auguri anche a tutti noi i Giovanni che oggi festeggiano San Giovanni Battista. Ciao Piero, grazie, alla prossima.
1: Grazie Giovanni, sappi che tutti quanti qua stamattina ti hanno fatto gli auguri, non si capisce quanti auguri hai ricevuto qui durante la trasmissione. Allora, Una rosa blu, canta Michele Zarrillo, e facciamo gli auguri a questa bella ragazza che è in casa e in famiglia con Giovanni e Giovanna, che adesso se li abbraccia, se li coccola tutti. Auguroni.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: forse mancherà qualcosa, di sicuro mancheranno i fiori che arrivano qui attraverso le immagini che invia il nostro caro amico fiorista, il nostro amico Tom Verde Fam, come l'ho sempre definito qui nel nostro Gran Mattino, il nostro Adamo, perché manda fotografie bellissime di fiori meravigliosi per tutte quante le ascoltatrici del Gran Mattino. Li guardo io, li vedo io, ma sono dedicati ovviamente a tutte quante voi. E poi arriva ovviamente questa canzone del nostro amico, che è veramente fantastica. Oggi ha scelto di farci ascoltare questo pezzo intitolato Easy for You to Stay, dove c'è questa frase I love you, che si ripete tantissime volte, a cantare Clint Black. Buongiorno Piero, un felice mercoledì a te e a tutte le amiche e amici in ascolto. Stamattina, per non essere inferiore a mia moglie, insomma, in fatto di romanticismo, chiedo di ascoltare questa canzone e noi ce la siamo cuccata, eh? Felice giornata a tutte e tutti. Un bacio quindi a Sonia, va bene, l'abbiamo fatto arrivare in questo penultimo appuntamento con il Gran Mattino. Bene, bene, bene, allora, adesso abbiamo un'altra delle nostre amiche che introduciamo. Salutiamo Lucia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno Piero, sono Lucia. Ascolta, potrei sentire Guerriero di Marco Mengoni? Ok, ti ringrazio in anticipo e ciao.
0: Eccolo qua, Marco Mengoni.

Marco Mengoni. Un saluto anche alla nostra amica. Siamo alla fine quasi del Gran Mattino, mancano 15 minuti, ma avremo 15 minuti di fuoco con tante, tantissime ancora canzoni da ascoltare, una più bella dell'altra. Facciamo un salto negli anni 70, lo faremo questo salto adesso con due canzoni. La prima è tratta da un album tra i più amati di Renato Zero, il famoso Zerolandia.

cielo, ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

solo tua, caro Renato, è una favola di tutti quanti noi. La favola mia, 1978, con Renato Zero abbiamo accontentato anche Betty. Allora adesso, amici, abbiamo una canzone che arriva dal passato, anche qui siamo negli anni 70, ancora il nostro jukebox resta ancorato negli anni 70, lo farà ancora per qualche minuto. Adesso arriva un gruppo musicale che è stato fondato a Napoli nel 1974 e pensate, ha venduto oltre 4 milioni di dischi nella sua carriera che insomma è stata caratterizzata da pezzi e canzoni che tutti quanti abbiamo ancora nei nostri ricordi marcati, devo dire, tant'è che insomma a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 hanno sfondato veramente in classifica con canzoni come M'innamorai, Tu che non chiagne, oppure che so io, Miele, Concerto in la minore e poi altre canzoni. Tra queste, la canzone che stiamo per ascoltare, che è stata richiesta proprio da voi a casa e con piacere siamo riusciti a trovare tra i nostri 45 giri. Sto parlando del Giardino dei Semplici, che tra l'altro ha due concerti proprio prossimi qui nel Salento. Ne parleremo fra poco. Intanto ascoltiamo questo classico degli anni 70. Si intitola

insomma, una di quelle canzoni con il falsetto classico, no? Degli anni 70, è molto molto caratterizzante di quegli anni. In Italia c'erano loro, c'erano il Giardino dei Semplici, c'erano anche i Cugini di Campagna con questo falsetto, mentre all'estero c'erano i Bee Gees, ricordate? Insomma, era molto caratteristico il falsetto in quegli anni. Questa è una canzone, insomma, che parla di un amore finito, insomma, di un abbandono, eccetera. Il pezzo era Vai del Giardino dei Semplici. Bene, queste sono le vostre canzoni richieste al nostro 329-5970-255. Dal 1976 al 1979 il passo è breve, un album

Midnight Blue con Electric Light Orchestra da Discovery. Amici miei, siamo a 5 minuti dal termine, dalla fine di questo nostro gran mattino. Una trasmissione bella come sempre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e venerdì prossimo sarà il nostro ultimo appuntamento per questa bellissima stagione insieme. Una trasmissione che ha esplorato, insomma, tanti momenti belli della nostra vita attraverso proprio le canzoni, no? Tra malinconia, tra ironia, tra nostalgia, insomma, emozioni di ogni tipo qui all'interno di questo nostro gran mattino. Insomma, la prossima canzone voglio proprio regalarvela, perché è vero che si intitola Amaro, insomma, ma non è una canzone amara, insomma, è una canzone bella che rimarca questo nostro spazio musicale che ci siamo dedicati il lunedì, mercoledì e venerdì insieme qui su Radio Skylab.

Eh sì, dovremo imparare a disimpararci. C'è questa canzone che nel testo ripercorre insomma questa storia intensa che un po' è stato il nostro appuntamento musicale. Venerdì prossimo saremo alla nostra ultima puntata. Appuntamento fatto di momenti intimi tra tanti amici che ascoltano la radio, insomma. C'è un pezzo del testo di questa canzone che dice scavalcare i cancelli dello skateboard di notte, insomma, questa vicinanza silenziosa che c'è attraverso gli ascoltatori del Gran Mattino, questa complicità che ci descrive un po' in questa canzone come amanti bibliotecari, solo che noi non utilizziamo i libri ma utilizziamo la musica, le canzoni, i dischi per regalarci veramente queste atmosfere bellissime. Qui avevamo i Pinguini Tattici Nucleari, amici miei. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questo nostro spazio del mercoledì. C'è una canzone ancora che voglio regalarvi io per chiudere e augurarvi buona giornata come sempre. Godete della vita, mi raccomando, sempre col sorriso sulle labbra, sempre regalandovi baci, baci, baci, come fate quando siete qui con me al Gran Mattino. Ringrazio veramente di cuore tutti gli amici di Radio Skylab che continuano ancora imperterriti ad ascoltarci, e questo non ci fa che un gran piacere. E poi tutti gli amici che seguono la diretta TikTok con la diretta della web radio che è Radio Happy Days. Con a tutto cuore del grande Claudio Baglioni. Ma soprattutto con l'ultima canzone che facciamo partire subito da questo studio e con la quale io vi saluto ovviamente tenendovi tutti quanti insieme a me in un unico grande abbraccio. Tutto in un abbraccio, canta Claudio Baglioni. Da Piero Marcenò a tutti quanti, abbracciamoci e ci ritroveremo venerdì prossimo alle 10. Ciao a tutti, buona giornata e viva la vita!

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà allo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
5: Sotto l'ombrellone, la fresca colonna sonora della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Skyline.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

Sotto l'ombrellone, un cocktail di energia con la più bella musica della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano, 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto Skylab EOS. Skylab EOS vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours

0: buon vento!
1: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, l'apoteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica apoteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de L'Apoteca.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Sotto l'ombrellone, la tua protezione solare preferita per un'estate indimenticabile. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

Sotto l'ombrellone, la tua protezione solare preferita per un'estate indimenticabile. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Sotto l'ombrellone, la musica più bella della tua estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Sud Autoservizi Palabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Palabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sotto l'ombrellone. I brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Apriamo con la svolta ai tech negli scali di aeroporti di Puglia. Nei due principali aeroporti regionali debutta il sistema Blind Tag, un'applicazione gratuita che permette ai viaggiatori ciechi e ipovedenti di orientarsi in totale autonomia. Sfruttando speciali sensori posizionati nei punti chiave delle aerostazioni, lo smartphone traduce la mappa fisica dello scalo in indicazioni vocali e testuali, in italiano e in inglese, guidando il passeggero verso il gate e i servizi. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra aeroporti di Puglia, Zero Barriere e Accompagnami, punta a trasformare i due hub in modelli nazionali di mobilità sicura e inclusiva. Spostiamoci al caso di sfida di Barletta. Scatta l'appello urgente alla Regione Puglia per lo sblocco immediato dei fondi destinati alla storica rievocazione. La richiesta di garanzia economica arriva direttamente dalla parlamentare di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, che sollecita l'amministrazione regionale a stanziare tempestivamente le risorse necessarie. Al centro della mobilitazione c'è il celebre evento spettacolo in costume, che ogni anno rievoca lo scontro cavalleresco del 1503 tra gli italiani e i francesi. Secondo la deputata, con la macchina organizzativa già avviata a pochi mesi dal via, la città ha bisogno di certezze finanziarie per pianificare al meglio i cortei e i combattimenti d'armi fondamentali per l'economia e il turismo del territorio. È tutto dalla redazione. Mariangela Agnata vi ringrazia per l'ascolto.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Sotto l'ombrellone, la musica più bella della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi. Quando

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Sotto l'ombrellone, i frutti musicali più freschi e saporiti della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi e storie.

sotto l'ombrellone, i frutti musicali più freschi e saporiti della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: Ok, ah.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
3: Sono le 14 in punto.
4: Radio Skylab, da sempre amante della musica.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: canterà.
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92
2: 722 arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e grandi successi. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. L'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.
2: Say something. Say something. Say something.

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
5: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
6: Punto di contatto. Skylab EOS. Skylab EOS vi dà appuntamento al prossimo contatto.
7: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
8: Il disco lancio della settimana.

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026 presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: vai bella.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

È il tuo momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 15:05.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

0: pezzi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.

0: Ed eccoci qua, amiche e amici di Radio Skylab. Ci siamo. Questa intervista, questa puntata, anzi in particolar modo ve lo dico, non vedevamo l'ora di farla. Cara Costanza, benvenuta, buon pomeriggio anche a te.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Ma molti mi hanno chiesto: ma sono tornati di nuovo? Sì, siamo tornati perché oggi è uno speciale 20 per l'estate 2026. Noi ve l'avevamo promesso e siamo di nuovo qui.
0: E siamo di nuovo qui, infatti. È vero, ci eravamo salutati, era l'ultima, avevamo salutato tutti, pianti, baci, abbracci, però dovevamo fare uno speciale. E lo speciale qual era? Ve l'abbiamo tenuto un po' nascosto, non ve l'abbiamo spoilerato troppo, ma ora è ufficiale. Diamo il benvenuto a Mario e Daniele, che sono qui per parlarci del Birra Suda Fest. Ciao ragazzi, come state?
2: A posto, tutto bene, grazie.
0: Siete carichi?
2: Abbastanza.
0: Dai, si vede. Allora oggi, ragazzi, questa puntata è completamente mirata a parlare del Birra Suda Fest, quindi vi faremo tantissime domande, vi chiederemo tutto quello che riguarda l'evento e anche parleremo dell'anno scorso, che è stata già una bomba, e quindi quest'anno le persone hanno aspettative super alte. Io vi chiedo di restare un attimo lì frizzati, vi lascio fermi qualche secondo, diamo il tempo a tutti i nostri radioascoltatori di collegarsi con noi e tra poco iniziamo la nostra chiacchierata.

0: rieccoci qui. Allora ragazzi, noi stiamo per iniziare come promesso la nostra chiacchierata. Io vi ripresento i nostri ospiti per qualcuno che magari si è appena collegato sulle nostre frequenze FM, streaming o anche diretta Facebook. Abbiamo Mario Cugliersi, titolare del bar attività Milano 8 a Racale, nonché anche presidente dell'associazione 8 M8 Event, ok? E Daniele Renna, che noi conosciamo sotto tantissimi punti di vista, oggi però viene come membro dell'agenzia che prima ho citato e anche come organizzatore del Birra Sudafest.
1: E non solo.
0: Infatti.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ragazzi, vai, a voi, Birra Sudafest, raccontateci qualcosa.
3: Allora, partiamo dall'anno scorso, dove abbiamo cercato di creare con tante difficoltà, ovviamente fisiologiche, un grande evento che per fortuna è andato tutto bene, con qualche problemino che cerchiamo di aggiustare quest'anno. Diciamo, ci siamo concentrati più anche quest'anno nel migliorare il cast artistico per cercare di richiamare un pubblico a 360 gradi di tutte le età, di tutte le tipologie, tutto quanto. Cercheremo di migliorare anche la logistica della parte esterna per poi appunto cercare di arrivare quanto più tranquillamente all'evento, perché sappiamo che non è semplice organizzare questa cosa qui. Cerchiamo anche di migliorare anche l'aspetto food a 360 gradi, cerchiamo di dare una nuova e buona esperienza anche rispetto a quella dell'anno scorso alla Marina di Torre Suda. Questo è il nostro, diciamo, principale obiettivo.
0: Daniele,
2: eccoci. Che dirvi ragazzi, io credo che Birra Sudafest sia l'evento della stagione estiva di Torre Suda e di Racale. Con Mario e con Alberto e con Biagio negli ultimi 2-3 anni abbiamo lavorato tutti i giorni dell'anno per produrre un evento che potesse soddisfare sicuramente gli organizzatori, ma principalmente i cittadini, i turisti e permettetemi di dirlo anche tutti gli operatori commerciali che investono nella Marina di Torre Suda.
0: Fai benissimo a dirlo.
2: L'idea di avere diverse migliaia di persone sul territorio per noi è motivo di orgoglio, ci spinge ogni anno a fare meglio, ad investire sulla sicurezza, ad investire sul personale. Io con grande orgoglio qualche dato ve lo snocciolo volentieri.
0: Sì.
2: Come organizzatori, per la prima volta, forse a memoria che io insomma ricordi, come organizzatori questa volta mettiamo a disposizione dell'evento un parcheggio da 460 posti.
1: Mi è spoilerata la domanda, non dire nulla.
0: Ma Daniele, quando parte lo sai che è un treno.
2: Nel senso che è la mia funzione, dunque mi permetto.
1: Di questo ne parleremo dopo, ma è una cosa molto importante il piano traffico, però puoi svelarlo già.
2: Ma fa parte del concept che abbiamo della festa, vogliamo divertirci, vogliamo farlo in sicurezza, considerando, voglio dire, il prodotto che è la birra. Invitiamo costantemente alla consapevolezza e alla sicurezza stradale, dunque ecco, vogliamo ragionare a 360 gradi, dunque mi sono permesso di anticipare magari qualche tema.
0: Vabbè, hai fatto bene.
1: Allora, era una domanda che volevo farti dopo, ma che ci sta pieno, essendo che sono dei 4 serate, perché io mi confondo sempre.
0: Sono 4 serate, dal 9 al 12.
1: Sono 4 serate tutte piene, perché ogni sera sarà un vero spettacolo, dalla prima all'ultima, quindi è normale che ci sia un piano traffico e tra poco ci accennerai dove sarà, perché molti degli ascoltatori che stanno collegati magari dicono: ma dove andiamo a parcheggiare con Alborosi la prima sera?
0: Anche perché, parlando di numeri, l'anno scorso i numeri sono stati decisamente importanti, vero Mario?
3: Sì, abbiamo stimato circa dalle 30 alle 40 mila persone, diciamo.
1: Quest'anno
3: durante
1: 50, dai.
0: Ed è stato l'unico evento a Torre Suda che ha portato così tanta gente negli ultimi, parlo degli ultimi periodi, diciamo, no? Degli ultimi, le ultime cose che sono state. Quindi
2: sono numeri che sono complessivamente di tutto il festival dei 4 giorni, non
0: certo,
2: vorrei.
0: Certo.
2: Che diamo numeri da capogiro.
0: Però
2: abbiamo avuto una buona presenza.
0: Daniele, però
2: presenza.
0: Posso dirti che sono dei numeri che vi fanno orgoglio, veramente. Grazie. Avete fatto magnifica che avete fatto, e anche quest'anno farete un grandissimo lavoro. Piccolissimo break con un cantante che non vi dico chi è, vi dico solo che qualcuno il 9 luglio lo vedrà nella prima serata del Birra Sudafest. Già è partita la base, qualcuno ha già capito, è proprio lui, e sarà a Racale il 9 luglio, Alborosi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Rieccoci qui in diretta su Radio Skylab, insieme a me Frizzo e i nostri ospiti Daniele e Mario. Allora Daniele, ritorniamo al discorso piano traffico per le quattro serate che dal 9 al 12 luglio vedranno appunto la Marina di Torre Suda impegnata in questo bellissimo evento che è chiaramente la seconda edizione. Allora, il piano traffico.
1: Esattamente, siamo in fase di programmazione in accordo con il comandante della polizia locale, il comandante Sant'Antonio. Stiamo predisponendo un piano che faciliti gli utenti della festa, ma che renda che non renda la vita poi impossibile ai residenti e a tutti coloro che vivono, certo, nel circondario della torre. Pertanto stiamo, come vi ho anticipato, come organizzatori mettendo a disposizione della festa e dell'evento per tutti e quattro i giorni un parcheggio da 460 posti auto. È la prima volta che succede, stiamo come organizzatori sostenendo un investimento importante che noi sentivamo proprio come un'esigenza fondamentale per chi intende organizzare anche una serata di liscio oramai a Torre Suda.
2: Certo.
1: È chiaro ed è evidente che è un problema che nel corso degli anni non voglio dire sia stato sottovalutato, ma ecco, diciamocelo chiaro, forse sono aumentate le macchine, sono cambiati
2: un po' di fattori, hanno influito
1: una serie di fattori, ci sono persone che ci vengono a trovare da lontano, dunque ecco, bisogna essere pronti. Noi come organizzatori abbiamo sentito questa esigenza. Io mi auguro che la veste con la quale vi saluto anche, che come amministrazione comunale presto ci metteremo all'opera per individuare un'area che sia un'area strutturale per Torre Suda e che possa insomma ecco garantire tutto quanto. Per quanto riguarda il piano traffico, avremo una comunicazione sulle nostre pagine social abbastanza fitta, daremo indicazioni da chi viene dalla Litorana e da Gallipoli, che potrà trovare parcheggio nei ridossi, voglio dire, di Piazza San Marco e della Stella Maris. Appunto, chi verrà dal litorale sud, dunque dalla direzione di San Giovanni, Leugo e quant'altro, troverà questo parcheggio da 400 posti auto e stiamo cercando di prevedere un'area rossa attorno, voglio dire, alla rotatoria di Torre Suda. Vediamo nei prossimi giorni, ci stiamo lavorando. Voglio dirvi che a livello di sicurezza, e poi mi taccio, che saranno impegnati circa dalle 80 alle 100 persone, ecco, che saranno impegnate sul territorio nell'area eventi, ma anche, voglio dire, lungo tutte le strade di Torre Suda.
2: Beh, diciamo che hai detto tantissimo, Daniele, ti ringraziamo, così come ringraziamo tutte le persone che fanno e faranno un grandissimo lavoro in quei giorni. A voi tantissimo, una nota di merito eccezionale. Però voglio chiudere con una battuta, Mario, sai che cosa dire mi sento di dire? Almeno a quelli che abitano a Torre Suda Limito, venite a piedi, diciamoglielo, fatevi due passi, almeno così cerchiamo un minimo di non intasare al massimo. E beh, dai, io abito abbastanza vicino, vi faccio
3: al
2: due passi.
3: Con un motorino, ecco.
2: Ma sì, ma anche la bici, dai, facciamo che puoi fare un po' di attività fisica, fa bene.
3: Ma anche per chi dovesse venire da lontano, il motorino va più che bene, proprio per cercare di snellire quanto più possibile, perché ovviamente l'esigenza di un'area parcheggio è nata,
2: certo,
3: abbiamo detto, vogliamo migliorare l'evento, se dobbiamo migliorare l'evento dobbiamo migliorarlo a 360 gradi, che
2: sì,
3: ovviamente come vedete il cast artistico è molto più importante dell'anno scorso e non avendo a disposizione un'area parcheggi, una struttura ben solida del piano traffico, ovviamente potevamo farci, diciamo, un autogol.
2: Certo.
3: diciamo così. Quindi siamo partiti da lì per poi arrivare a creare tutto il resto.
2: Tra poco torniamo a parlare del Birra Suda, naturalmente, dell'evento, proprio entriamo nel cuore, nel vivo di tutto quello che succederà e anche del fatto che avete scelto come per la prima serata una star internazionale, posso dire, come Alborosi. Tra pochissimo in diretta su Skylab.

0: sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: Qui si balla cari amiche e amici di Radio Skylab, perché estate fa caldo, anche se oggi c'è un'orata un po' strana, Mario, sembra che deve piovere.
1: Sì. Non piove, noi siamo
0: ma figurati,
1: dall'altra parte del Salento, ma, perché nell'entroterra, come diceva Daniele, piove sempre.
0: Ma anche se piove, cioè che cosa doveva fare mai? Quest'anno secondo me il caldo ci ammazza letteralmente. Mario, te la faccio a te subito questa domanda sul a bruciapelo: perché la scelta di Alborosi e perché nella prima serata?
2: Abbiamo deciso di fare questa serata per vari motivi. In primis, ovviamente, per iniziare con il botto, no? Come si dice, iniziare col botto. Abbiamo deciso di puntare su un artista internazionale e colgo l'occasione per dire che siamo riusciti a... cioè sarà l'unica data in Puglia.
0: Wow!
2: Quindi
0: complimenti, ragazzi.
2: Volevamo fare questa data qui. Ovviamente... per incrementare anche appunto l'esperienza di una persona che può venire, no? Nel
0: certo.
2: senso, sì, va bene la festa della birra, non dobbiamo discostarci ovviamente dall'evento, ma comunque che sia, diciamo, una serata coadiuvante, che possa piacere anche a chi magari non lo conosce, che può venire anche per solo bere una birra, appunto, mangiare qualcosa, avvicinarsi anche a un'altra tipologia di musica.
0: Certo, assolutamente. Faccio invece una domanda che magari può andare bene, sì, per entrambi, sentitevi liberi di rispondere a chi gli va. L'anno scorso è nato il Birra Suda,
2: sì,
0: giusto? L'anno scorso è stata la prima edizione. Come, quando e a chi è venuta l'idea?
3: Beh, a lui.
2: Guarda, a dire la verità è venuta a me di notte.
0: Di notte?
2: Sì, ho sognato una...
1: le cose belle,
2: sì, sì, sì.
1: L'ispirazione avviene,
2: sì,
1: di notte.
2: Una sorta di ispirazione.
0: Vai,
2: ho sognato di notte che stavamo con mio fratello, Daniele, mio cugino, che ovviamente ci tengo a ringraziarlo, perché più che altro, oltre a supportarmi, mi sopporta dalla mattina alla sera.
3: Io pure.
2: Ma tu stai qua,
0: cielo. Doveva dirlo Daniele.
3: Sì, non
2: sono è Biagio Villa, il project manager dell'evento.
0: Salutiamo, ciao Biagio.
2: Salutiamo. Quindi è venuto a me quest'idea, questo sogno, anzi.
0: Mm-hmm.
2: Ho detto, magari è realizzabile. Noi, oltre a gestire, diciamo, l'azienda Milanotto, l'estate, diciamo, siamo relativamente più tranquilli dopo tanti mesi comunque
0: certo,
2: di lavoro, e ho detto perché no. Quindi mi sono interfacciato prima in famiglia, poi ripeto con mio cugino e Daniele, e abbiamo detto proviamoci. Non è stato facile, non è facile ancora adesso, non sarà facile, perché noi cerchiamo sempre di
0: certo,
2: migliorare di anno in anno sotto tutti i punti di vista. A volte riusciamo, a volte no, a volte ci vuole un po' più di tempo. Quindi l'idea è nata così, è andata, spero, tutto bene.
0: Poi si trovano
2: andrà bene,
0: che sì, aiutano e sposano il progetto, e grazie,
2: sì,
0: a tante persone insieme,
2: diciamo, servono, noi siamo in quattro più tutte le persone che ci sono vicine, diciamo, a 360 gradi, perché ovviamente non è semplice,
0: cioè,
2: non è semplice.
3: Mario è venuto a dirmi: Daniele, ho quest'idea, ho questo progetto, era un periodo un po' particolare per me, e ho detto dopo qualche giorno subito sì, l'ho fatto perché ritengo che bisogna assolutamente assecondare le proposte che vengono dal mondo imprenditoriale. Torre Suda ha delle potenzialità enormi sotto tanti punti di vista. Io sono fiero ed orgoglioso di avere persone sul territorio come Mario, come imprenditori come Mario, come altre persone che investono a Torre Suda. Ci sono diverse attività,
0: vero,
3: che conoscete, che viviamo tutti i giorni, tanto di cappello. Dunque ogni proposta è ben accetta, sarà ascoltata ed è un mio impegno. È chiaro che per la buona riuscita di un evento non bastano semplicemente gli organizzatori e chi dà una mano,
0: chiaro,
3: ma c'è bisogno di una comunità intera, c'è bisogno di un po' di pazienza, c'è bisogno sicuramente di dare una mano, e sono certo che i benefici saranno per tutti quanti.
1: No, perché raga, le comunità, lo sappiamo tutti, non che Taviano non lo sia, attenzione,
0: infatti i tuoi amici di Taviano sono mo ti bacchettano,
1: non che occhio. Taviano non lo sia, perché anche Taviano siamo comunità, però Racale chiaramente, ma anche come Taviano, i nostri paesi secondo me sono proprio viviamo la quotidianità come comunità.
0: È la nostra costanza che vuole essere adottata a Racalina, con queste
1: manca poco.
2: Vediamo.
0: Vuoi la cittadinanza onoraria a Racalina, Costanza? Te la diamo. Piccolissimo break e poi ritorniamo.
4: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: E a proposito degli anni, Mario e Daniele qui in diretta su Radio Skype insieme a me Frizzo, stiamo parlando di questo evento Birra Suda Festa a Torre Suda dal 9 al 12 luglio. Allora, abbiamo svelato la data del 9, adesso siamo alla data del 10 e a proposito di anni 90 ci sarà un evento strepitoso, Nostalgia 90.
1: Esatto, e il 10 ci sarà Nostalgia 90, ovviamente un'altra tipologia di format che abbiamo voluto sposare, che è ad hoc, diciamo, per il nostro evento. Uh-huh. Sarà, diciamo, il secondo giorno. Abbiamo cercato, ripeto, come ho detto prima, di unire una serie di, come posso dire, di varie tipologie di spettacoli che possa prendere magari varie tipologie di persone, e se uno volesse venire, come speriamo, tutti i giorni, troverebbe non magari la stessa cosa, ma cose diverse.
2: Infatti si parte dalla musica reggae internazionale di Alborosi, a uno spettacolo musicale degli anni 90, per passare poi agli altri format che possiamo dire diremo anche tra pochissimo. Ma non solo, non voglio parlare soltanto degli artisti della musica, ma anche di qualche servizio innovativo che ci sarà da sfruttare proprio durante il Birra Suda Fest. Ce n'era uno in particolare del quale stavamo parlando prima fuori onda, Mario, ma te lo lascio anticipare, introdurre a te.
1: Sì, quest'anno, a proposito anche di novità e di miglioramenti, abbiamo pensato, ovviamente essendoci nelle stesse fasce orarie tante persone, abbiamo voluto, diciamo, migliorare questo servizio andando ad inserire un sistema cashless da remoto o anche nell'area. Mi spiego meglio.
2: Sì, fai proprio l'esempio, sì, attraverso, se la signora Maria a casa,
1: esatto,
2: non sa che fare,
1: attraverso
2: bene
1: un link che noi ovviamente vedrete poi sulla pagina, o dei QR code messi un po' ovunque all'interno dell'area, e chiunque da casa, anche prima dell'evento, con calma nei giorni a seguire, può fare prendere qualsiasi cosa, dalle birre al food, tutto quello che c'è all'interno del menu dell'area. Okay. Ovviamente può diciamo pagare prima, e lì verrà, diciamo, creato un QR code dove all'interno dell'evento poi si avvicina una delle, su sette casse ce n'è una per questa cosa qui, per i servizi online.
2: Okay.
1: Verrà, scannerizzerà su una cassa il QR code, gli verranno dati appunto questi tagliandini food o beverage, e da lì può andare direttamente agli operatori senza, diciamo, aspettare la fila
0: alle casse,
1: esatto, senza aspettare, diciamo, mezz'ora come magari potrebbe succedere. Quindi noi incentiviamo questa cosa per far aspettare meno,
2: certo,
1: le persone e far defluire quanto più velocemente il flusso.
2: Quindi noi ci mettiamo nei panni della signora Maria che è a casa, per vedere se ha capito. La signora Maria apre l'applicazione del cellulare, effettua l'acquisto, ha già pagato con carta.
1: Non è proprio un'applicazione, è un link che ci sarà sulla pagina.
2: Effettua il pagamento, immagino, con carta.
1: Esatto.
2: Quando arriva al Birra Suda Fest, scannerizza quel QR code, gli esce il tagliandino e può andare a ritirare la sua consumazione.
1: Esatto.
2: Senza farla fila dover fare.
1: Esatto.
2: Magari
1: ci sarà una fila, ma sarà sicuramente più breve, perché
2: secondo
1: non devi interloquire con l'operatore, non devi dirgli cosa vuoi, lui non ti deve dire quanto costa, cioè
2: certo,
1: è tutto computerizzato.
2: Sì, si snellisce,
1: esatto,
2: diciamo la procedura, per fare in modo che tutti si abbiano più tempo da spendere.
1: Ovviamente
2: per
1: se uno volesse magari prendere dopo che ha già consumato altre 2, 3, 4 birre, 2, 3 altri panini, può farlo tranquillamente con il QR code o direttamente dallo stesso link, sempre stando all'evento.
2: Assolutamente. Tu, Costanza, che ti prendi? Il panino, la birra, che fai? Vogliono sapere le persone.
0: Sicuramente una bella birra bionda.
2: Sì, una bella ghiacciata, bella fresca.
0: Bella, ci sta.
2: È giusto, ragazzi, Birra Suda. Non vediamo l'ora. Ricordiamo, partirà il 9 luglio e sarà dal 9 al 12 luglio. Quindi 4 giorni full immersion di divertimento, birra, panini. Insomma, chi più ne ha più ne metta.
0: Allora, tra poco parleremo delle altre due serate, ma soprattutto, Daniele, mi aggancio ad un discorso molto importante: bere responsabilmente.
2: Certo.
3: Sì, per noi quest'anno, come l'anno scorso, cercheremo di invitare gli utenti a bere con responsabilità. È chiaro, vi chiediamo di organizzarvi e di venire in comitiva possibilmente.
2: Certo.
3: E mi auguro che il guidatore non faccia uso, voglio dire, di bevande. Venderemo la Coca-Cola per gli autisti,
0: c'è l'assemio del gruppo,
3: abbiamo la Coca-Cola originale,
0: l'assemio del gruppo,
3: e un aspetto importante che denota la qualità dell'evento. Abbiamo prodotti di eccellenza, il nostro fornitore principale che è MB Import, dal punto di vista e dall'esperienza birraia, ci ha messo a disposizione un'offerta e un menù delle birre molto molto buono, ma noi abbiamo fatto una ricerca anche sui partner, voglio dire, del food. Abbiamo guardato con attenzione, non abbiamo cercato di guardare il profitto dell'evento ma la qualità. Quest'anno introduciamo all'interno dell'offerta gastronomica un menù che viene direttamente prodotto da Milanotto. I famosi smash burger arrivano in piazza. E questa cosa la dico per dire che, insomma, ecco, abbiamo voluto un evento bello che rimanesse, insomma, ecco, alla storia. Io sono molto fiducioso che da qui ai prossimi 15 giorni costruiremo una bella storia per Torre Sula.
2: Il tempo, ragazzi, sta volando. D'altronde, quando si sta bene ci si diverte, e soprattutto con le persone giuste in radio funziona così. Marrakesh e Shiva su Skylab, noi torniamo qui tra pochissimo. Mi raccomando, non cambiate frequenza, che la nostra intervista non è ancora finita.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Luigi neanche un brano è lasciato al caso, ve lo dico, io e te Puzza con Macchina Gialla, almeno il nostro Daniele Arena che se la stava canticchiando e ballicchiando, qualcuno l'ha visto, perché ragazzi vi stanno guardando anche su Facebook, e fategli un ciao qui a chi vi sta guardando, eccoli lì, quindi vi vedevano un po' ballare e divertirvi, ma le nostre interviste e chiacchierate sono così. Io, te e Puccia versus Papa Ciango, sarà questa sfida sul palco, chiamiamola, dove nell'ultima serata, giusto, esatto, ragazzi? Sì, prima sì. Ci saranno i Kawabonga con il loro spettacolo che possiamo dire sullo stile del giorno prima, anche se diversi, però sempre
1: sì, un po' più divertente, cioè non che l'altro non lo sia, però nel senso un po' più di effettistica e cose del genere.
0: L'11 luglio saranno praticamente i Kawabonga, mentre invece il 12 ci sarà Io, te e Puccia versus Papa Ciango. Insomma, non ci faremo mancare nulla, come ha detto Mario, per rispettare anche un po' i gusti musicali di tutti, no? Perché c'è chi ama una cosa, chi ama l'altra, e chi ama semplicemente la birra, quindi sarà lì tutti i giorni a prescindere, così come giusto che sia. Sono le 16:18, Costanza, visto come passa il tempo?
2: E il tempo passa, perché comunque si stanno avvicinando anche questi fantastici giorni. Alla fine, ragazzi, giugno se n'è andato, martedì prossimo è terminato,
0: ebbene,
2: e mancheranno...
0: Sì.
2: Pochi giorni a questo bellissimo evento che noi non vediamo l'ora, perché soprattutto siamo la radio ufficiale dell'evento.
0: Ebbene sì, Radio Skylab, radio ufficiale del Birra Sudafest. C'è qualcun altro, ragazzi, che volete, prima di chiudere, poi salutare, citare qualcuno? Vai, sentitevi liberi,
3: Mi allaccio all'argomento che avete lanciato. Vai. Sì, un cast artistico importante, un investimento da parte dell'organizzazione importante, sotto la guida di Salvatore Mauro, che ringrazio, che è il rappresentante di Best Production.
0: Certo.
3: Abbiamo lavorato con lui già a partire dal mese di gennaio, siamo riusciti a mettere in piedi questa offerta, e con la sinergia che abbiamo trovato insieme a Radio Skylab siamo molto contenti anche sotto questo punto di vista.
0: Che bello ragazzi, anche per noi va la stessa cosa, infatti non vediamo l'ora, forse non so, non vorrei dire più noi di voi, perché no, è impossibile, però veramente io dall'anno scorso, dicevo l'anno prossimo, ancora non sapevo che Radio Skylab sarebbe diventata la radio ufficiale dell'evento, quando poi l'ho saputo vi lascio immaginare la felicità, quindi non vediamo davvero l'ora. Io ho ancora qualche minuto, me lo farei di chiacchierata con i nostri amici.
2: Assolutamente. No, allora io vi faccio una domanda ad entrambi, vediamo chi, come risponderete. Ma c'è una birra in particolare che quest'anno c'è e l'anno scorso magari non c'era?
0: Colpo di scena.
1: Diciamo che più che una in particolare
2: ce ne sono diverse.
1: Ce ne sono ovviamente diverse. Non c'è una birra di serie A o una birra di serie B. Certo. Ovviamente la birra è un gusto soggettivo. Ovviamente ci saranno varie tipologie da parte di tutto il mondo. Ovviamente poi uno sceglierà lì sul posto quale magari gli si addice di più ai suoi gusti. Ma ovviamente noi le consigliamo tutte, sempre responsabilmente. Magari ci tenevo a dire anche prima, per il guidatore ovviamente non è che non può bere la birra, proprio per questo c'è la birra analcolica.
0: Io sulla birra analcolica chiudo la diretta, vi saluto, spengo i microfoni.
3: Chi guida è invitato a consumare quella là.
0: Ma ci mancherebbe, ma noi ovviamente ci scherziamo, ci divertiamo, per io e Costanza lo facciamo sempre, ogni nostra diretta, quando c'è un evento importante ricordiamo l'importanza di bere responsabilmente, ragazzi. Basta.
3: Abbiamo la birra senza glutine, ad esempio.
1: Sì, per i celiaci.
0: Per tutti, ce n'è veramente per tutti i gusti. Ragazzi, ultimissimo break, poi rientriamo e ci saranno i saluti finali. È passata un'ora incredibile, non mi sembra vero. Il tempo è andato velocissimo.

0: Rieccoci per gli ultimi minuti qui in diretta su Radio Skylab.
1: Ma è già finito.
0: Ma è già finito. Ma, no. Ma siamo già a Torre Suda?
1: Quasi.
0: Magari.
1: Bella.
0: Magari,
1: brava Costanza, questa mi è piaciuta, brava.
0: Allora, Daniele, manca veramente poco. Dal 9 al 12 luglio a Torre Suda, nel magnifico giardino costiero. Ma non solo, perché Torre Suda sarà immensa, sarà tutta bloccata, ma noi vi aspettiamo lì, perché saremo prima degli eventi in diretta. Ma Daniele, ti faccio una domanda in particolare: come mai avete scelto questi giorni, soprattutto la prima settimana, dopo la prima settimana di luglio, no? Prima decade si dice di luglio.
2: Intanto perché ci piacciono le sfide. La presenza durante la prima settimana di luglio a Torre Suda non è scontata. Questo è un problema. Dunque porre l'attenzione ai problemi è stata la nostra missione già dall'inizio. Io e Mario, Alberto, Biagio, Danilo, che mi sento di salutare e ringraziare.
1: Salutiamolo, ciao Danilo.
2: Molto affetto per quello che sta dando. Abbiamo sentito di organizzare un evento ad inizio della stagione estiva perché era troppo scontato farlo quando c'era la presenza turistica. La nostra sfida è quella di portare le persone a Torre Suda anche fuori dal contesto della stagione estiva. Torre Suda deve vivere 365 giorni l'anno, ci sono gli imprenditori e gli operatori privati che lo consentono, la pubblica amministrazione deve fare la sua parte. Ecco, affinché Torre Suda sia un punto di riferimento a 365 giorni l'anno.
1: E che sfida, ragazzi, vero Mario? Che sfida!
3: Siamo pronti. Ovviamente, diciamo, la nostra, come posso dire, ansia è giusta, perché altrimenti il risultato non verrà garantito, perché significa che magari non c'è, nel senso, bisogna averla quel brivido.
1: Ci tieni, no? Assolutamente. Ci tieni, altrimenti se uno la snobba la cosa, invece voi ci tenete, l'hai sentita una cosa vostra, e anche immagino la felicità delle persone che quei giorni stanno lì a divertirsi è il vostro obiettivo, sarà l'obiettivo nostro di tutti.
3: Ovviamente sì, come evento a noi fa piacere anche il fatto che ad esempio la gente giri oltre nell'area appunto sul giardino costiero, ovviamente essendoci il reflusso di persone sia prima che dopo, le persone siano libere, anche tutta la gente che verrà da fuori, turisti, di visitare altri posti di Torre Suda per farli scoprire appunto queste dei posti che magari se non fossero venuti a Birra Suda non sarebbero mai venuti. Quindi ci teniamo anche a questa cosa qui a 360 gradi. Ovviamente l'evento e di, cioè, l'abbiamo organizzato noi ed è M8 Event, ma è comunque di Torre Suda, quindi di Ragale, di tutte le persone che ci mettono del loro per affinché possa andare bene questo progetto.
1: Assolutamente, ce ne sono tanti di persone come sì, anche prima Daniele, che contribuiscono e ci mettono il cuore, ma anche mano al portafoglio, certo. Insomma, perché in queste situazioni, ragazzi, serve anche quello, inutile girarci tanto intorno.
3: Quello serve sempre.
1: Se no, come dicono a Milano, senza sghei non si può praticamente fare.

0: fare nulla. Costanza, mi sa che siamo arrivati ai saluti finali.
1: Siamo arrivati ai saluti finali, quindi non ci resta che vederci a Torre Suda al Birra Suda Fest dal 9 al 12 luglio. Noi vi aspettiamo, seguite le loro pagine social, perché ragazzi avete fatto un video spettacolare con la voce di Frizzo, eh?
0: Ah, è vero,
1: andate a vederlo.
0: Vabbè, allora, già che hai detto questa cosa, Costanza, permettimi, loro hanno ringraziato tutti, mi sento anch'io di ringraziare voi per avermi dato la possibilità anche di fare questi contenuti, di dare la possibilità a me, Costanza, e agli altre persone di Radio Skylab di essere lì accanto al palco quei giorni, quindi siamo anche noi a dirvi grazie davvero con il cuore, e vi garantiamo che ci metteremo il massimo dell'impegno per far diventare quei giorni una festa ancora più grande, ancora
2: ovviamente
0: più
2: Frizzo, perdonami, dimenticavo che a proposito di Sgay, come stavi dicendo, sì? Ci teniamo a ringraziare tutti gli sponsor. Bravo. Che ovviamente hanno sposato il nostro progetto, soprattutto lo scorso anno, diciamo, quando ancora non sapevamo a cosa stessimo andando incontro. Quasi tutti hanno confermato, se ne sono aggiunti degli altri. Ovviamente se l'evento oltre a noi va in porto anche grazie a loro, ci teniamo a ringraziarli uno ad uno, e lo faremo nell'ultima serata con una pinetina a loro dedicata, un'area sponsor, come giusto che sia, per farli godere, diciamo, lo spettacolo al meglio, perché comunque non sono cose scontate di questi giorni investire anche su un evento del genere per la visibilità. Ovviamente abbiamo riscontrato dei pareri positivi e siamo contenti per questo.
0: Certo, assolutamente, hai fatto benissimo a dirlo. Beh, ragazzi, siamo arrivati alle 16:30 e quindi è arrivato il momento di dirci ciao, di arrivederci, di darci l'appuntamento, come ha detto prima Costanza, dal 9 al 12 luglio presso il Giardino Costiero di Torre Suda per il Birra Suda Fest. 9 luglio Alborosi, 10 luglio Nostalgia 90, 11 luglio Kawabonga, 12 luglio Io Te Puccia versus Papa Django. Ciao Mario, ciao Daniele, grazie ragazzi, alla prossima.
1: Ciao a tutti.
3: Grazie.
2: A posto.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.

0: via!
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Radio Skylab.
2: Disco music, grandi classi.
1: Disco music, grandi classi.
2: L'after hour di Radio Skylab. 1, 2,

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Let me tell you.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Il dolore di un bambino cambia il peso delle ore, allunga le distanze, rende interminabile anche una strada già conosciuta. È proprio dentro quel tempo sospeso che da 14 anni la bimbulanza dell'Associazione Cuore e Mani Aperte offre presenza, cura e vicinanza. È stata inaugurata la quarta vettura destinata ad accompagnare gratuitamente bambini e adolescenti verso i principali centri pediatrici italiani. Un traguardo costruito lungo oltre 1500 trasferimenti grazie alla dedizione di volontari, autisti, clown, famiglie, benefattori e semplici cittadini. Dentro ogni viaggio c'è una famiglia costretta ad affrontare l'incertezza. C'è una madre che stringe una mano, c'è un padre che cerca parole rassicuranti, ci sono volontari pronti a partire anche di notte, nei giorni di festa, sotto il sole o nella pioggia. La nuova bimbulanza nasce dalla generosità diffusa, dalla 5 per 1000, dalle raccolte fondi, dalle scuole, dalle imprese e dalle associazioni. È il segno concreto di una comunità che sceglie di esserci. Donna Gianni Mattia l'ha definita una promessa d'amore. Una promessa mantenuta chilometro dopo chilometro accanto ai bambini più fragili. Una promessa in viaggio che sulle strade del Salento porta con sé una certezza. Nessuna famiglia deve sentirsi sola quando la vita chiede coraggio. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
5: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
6: Sono le 17 in punto.
7: Radio Scala.
8: Disco estatissima.
9: A lei. All right. Here's your official song of Estatissima 2016. It's Alex Parker with Tropical Sun.

0: Portare una foto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Disco Estatissima.
2: Hello, my love. Are you ready for your new Estatissima album of the week? It's Morgan, and I have for you Otilia, Billionaire.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Incidente durante i lavori allo stadio di Via del Mare, operaio in codice rosso. La vittima del grave infortunio avrebbe riportato un trauma cranico. Presso l'impianto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche gli agenti delle volanti della questura e gli ispettori dello Spesal. Rogo colpisce due auto di un dentista già preso di mira a marzo, ma le videocamere riprendono il volto dell'autore. Il rogo è divampato intorno alle 5 nel centro di Spongano, dove i vigili del fuoco e i carabinieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. L'incendio è partito da un Audi per poi cospargersi anche a una Volvo. Ritorna il fuoco sul versante ionico, incendio a Punta Prosciutto, intervengono i Canadair. Dopo quanto accaduto solo 10 giorni fa, un nuovo rogo si è sviluppato nell'area, mettendo ulteriormente a repentaglio l'integrità anche della palude del Conte. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile per bloccare le fiamme. In stato di alterazione psichica nel pronto soccorso, aggredita e ferita una guardia giurata, l'episodio di violenza presso l'ospedale di Galatina. Il vigilante è intervenuto a supporto del personale sanitario, riportato diversi traumi al volto e al torace. Il paziente ricoverato in psichiatria è stato denunciato. Condizioni peggiorative, protestano i lavoratori SGM, sindaca si assume l'impegno di una risposta scritta, i dipendenti della società partecipata del comune hanno protestato, accompagnati dai sindacati Cobas e Will davanti a Palazzo Carafa. Qui si è tenuto un incontro con i vertici aziendali, il presidente D'Autiglia, solitamente di scioperi per perdita di posti, questa volta per troppo lavoro. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Si accende la radio, si accende l'estate, estatissima!

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Estatissima!

0: Comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mammasitta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 in punto.
3: Radio Scala. State ascoltando su Radio Skylab.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo.

0: te.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Estatissima!

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Disco Estatissima.
3: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

0: cuore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
3: Punto di contatto. Skylab News. Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.
2: Estatissima!
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.
1: State ascoltando Estatissima su Radio Sky.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Disco Estetissima.
2: This is Morgan in Estetissima. And now Disco Estetissima of the Week.
3: Rio, Like I Love You.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Questo era Il Disco Estatissima, Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19:01.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Miami. South Beach, bringing the heat. Skylab Collection. Ogni canzone è un ricordo della vita. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.

The Summer is Magic. Rivivi la musica delle tue estati pazze e magiche. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicea Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: valutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
4: Punto di contatto.
5: Skylab News.
6: Il dolore di un bambino cambia il peso delle ore, allunga le distanze, rende interminabile anche una strada già conosciuta. È proprio dentro quel tempo sospeso che da 14 anni la bimbulanza dell'associazione Cuore e Mani Aperte offre presenza, cura e vicinanza. È stata inaugurata la quarta vettura destinata ad accompagnare gratuitamente bambini e adolescenti verso i principali centri pediatrici italiani. Un traguardo costruito lungo oltre 1.500 trasferimenti grazie alla dedizione di volontari, autisti, clown, famiglie, benefattori e semplici cittadini. Dentro ogni viaggio c'è una famiglia costretta ad affrontare l'incertezza. C'è una madre che stringe una mano, c'è un padre che cerca parole rassicuranti, ci sono volontari pronti a partire anche di notte, nei giorni di festa, sotto il sole o nella pioggia. La nuova bimbulanza nasce dalla generosità diffusa, dalla 5 per 1000, dalle raccolte fondi, dalle scuole, dalle imprese e dalle associazioni. È il segno concreto di una comunità che sceglie di esserci. Donna Gianni Mattia l'ha definita una promessa d'amore. Una promessa mantenuta chilometro dopo chilometro accanto ai bambini più fragili. Una promessa in viaggio che sulle strade del Salento porta con sé una certezza. Nessuna famiglia deve sentirsi sola quando la vita chiede coraggio. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

0: 1 chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

The Summer is Magic. Rivivi la musica che ascoltasti quella volta che girasti il Salento coast to coast con gli amici. Quando facesti colazione all'alba davanti al mare. Quando rimorchiasti la tua prima ragazza. E quando la lasciasti per un'altra. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi. The Summer is Magic.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: The summer is magic.
4: The summer is magic. It's magic.
3: The Summer is Magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Sono le 20 in punto.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: The Summer is Magic. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi e

0: più. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
3: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
4: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni Sposa e Cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
5: Per informazioni 320 82 15 519.
6: The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Bentrovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Incidente durante i lavori allo stadio di Via del Mare, operaio in codice rosso. La vittima del grave infortunio avrebbe riportato un trauma cranico. Presso l'impianto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche gli agenti delle volanti della questura e gli ispettori dello Spesal. Rogo colpisce due auto di un dentista già preso di mira a marzo, ma le videocamere riprendono il volto dell'autore. Il rogo è divampato intorno alle 5 nel centro di Spongano, dove i vigili del fuoco e i carabinieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. L'incendio è partito da un Audi per poi cospargersi anche a una Volvo. Ritorna il fuoco sul versante ionico, incendio a Punta Prosciutto, intervengono i Canadair. Dopo quanto accaduto solo 10 giorni fa, un nuovo rogo si è sviluppato nell'area, mettendo ulteriormente a repentaglio l'integrità anche della palude del Conte. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile per bloccare le fiamme. In stato di alterazione psichica nel pronto soccorso, aggredita e ferita una guardia giurata, l'episodio di violenza presso l'ospedale di Galatina. Il vigilante è intervenuto a supporto del personale sanitario, riportato diversi traumi al volto e al torace. Il paziente ricoverato in psichiatria è stato denunciato. Condizioni peggiorative, protestano i lavoratori SGM. Sindaca si assume l'impegno di una risposta scritta. I dipendenti della società partecipata del comune hanno protestato, accompagnati dai sindacati Cobas e Will, davanti a Palazzo Carafa. Qui si è tenuto un incontro con i vertici aziendali, il presidente D'Autiglia. Solitamente gli scioperi per perdita di posti, questa volta per troppo lavoro. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.
1: Radio Skylab Summer Selection.

Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab Collection, i successi senza tempo.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni.

I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella. 1, 2, 3, 4.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto Skylab EOS. Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Con Skylab, ogni giornata ha un gusto in più.
0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
3: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

I hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
4: Sono le 22 in punto.
5: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Cante SRL. Trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Radio Skylab, solo le hit che conosci. Solo le canzoni.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Nutria Inc.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
4: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
3: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
4: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
5: Radio Skylab, da sempre amante della musica.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Tsun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Radio Skylab, tutti i successi gold. DJ.

0: Starter Pack.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È mezzanotte, in punto.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grazia.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Let's take it easy, cause there's no.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una in punto.
2: Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Avicii.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2 in punto.
2: Radio Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.